0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

0: canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Aurelio Fierro, Vorria.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Stefania,
2: l'albergo e l'allegria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nilla Pizzi è la musica.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gabriella Ferri, O Sole Mia.

l'ho t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissu quando è squisita, poche bocche ci ha fatto

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando emigranda, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindo gola, a speranze di tornare, sa portano in gola.

0: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
1: Ma Putimba sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatta in valor di. A un polo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuno.

0: se non era po' italiana, tu paese non ti sapeva, e sto polo che io scopreva, come l'hanno scoperta mo, di ballata che americana, a scoperta hanno fatto l'ora, se non era sto figlio d'ora, che io potevi scoperta. C'è giunto l'urfincese americana, ma sempre con strumento italiano. Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campano oppure dicono che non è italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di dire che Cristoforo Colombo era uno scenico. Va ben che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dicono che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonnerica e l'Italia è piccinella, ma caccia capo grossa che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 3 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Michele Pertusi, Guapparia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Renato Carosone, la donna riccia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gloria Christian.

0: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
1: Pura stanna primavera, me trasuto rindo cor, con la smania fa l'amore, con fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rindo all'occhio, poi mi tremme nette nocchi e non carro niente più. Carmè, carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne va.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gabriella Ferri, Nasera e Maccia.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Fonola Band. Marinariella.

Resal. Cioccolatina mia.

0: cozinha sfogliata di coppice. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, fatti scusa, cioccolatina mia. Cozinha sfogliatella di coppice. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, fatti scusa, cioccolatina mia.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Giuseppe Godono, a casa vostra.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Mario Tunolo, settembre con me.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Bruno Venturini. Simmenavolo, paisa.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi, Barcone solitarie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Quintetto a pizzicon omus. Usur dat nam

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gabriella Ferri, Mari Chiara.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Enrico Caruso. Tarantella sincera.

quando mamma te t'ha fatta, quando mamma te t'ha fatta. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Pum bastasti carne bella, pum bastasti.

dünyadayı saçı belli değil. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non servetta stessa dose, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

e per farti trezza d'ora, e per farti trezza d'ora. Mamma tua sa pazzantetta, mamma tua sa pazzantetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che ci servette.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. U solo mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Giuseppa e Natale Romeo. A più bella!

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
2: Io voglio vederti io, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone o mare.
3: Ma mandano o Piemonte?
2: E là pure il paese, trovo la piemontese, casa d'amore. Memè, non lo potevo più, Memè. Ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu. No, lui, no, lui, ma me comando il re. A comandai va bella, non so posta all'eguale, manco un colonnello, manco un generale. Attenti, e se paziente, riposo e riposava, ti costa e commovienta, volava appresso a te. Ma me, non lo potevo più, ma me, ma stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu. No, lui, no, lui, ma me comando il re. O dorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitto capo marola. Trovatela o criata per te e per la famiglia, che hai parto per surgata. Ciao, Cerea, Memè, Memè, non lo potevo più, Memè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu. No, qui, no, qui, ma me comando il re.
4: Peppino di Capri. Desideri esula.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Aurelio Fierro. Santa Lucia Lundana.

0: Arturo Gigliati, Cicerone.
1: Cicerella teneva una roba, non abbassava le matte e scuola. Ci volevano cielo di uccella, che sarà l'ove di

0: Ceronella teneva. Si Ceronella teneva un uomo, tutta la notte va a cavallo. O compare teneva una sella, chi sarò gambe di Ceronella.
1: Ceronella via, chi Ceronella.
0: Ciceronello teneva. Ciceronello teneva un ciuccio e l'era fatto un bello cappuccio. Non teneva né ossa né pelle, e chi sarò ciuccio e ciceronello.

Cicerinella, temeva, temeva, temeva, temeva, temeva, temeva. Cicerinella, asceva una dina, sortirà un po' per sentire. Le scappai un'arindà, un'arindà, la gente sotto a Cicerinella.

se ne teneva una vacca, e tra la coda passava un dacca. Un madonna quando era bello, nell'andacchetto c'era

marito che l'ha donata, ma parotella tanto che ha dovuto, però non te ne sangue in te vena, e ti che

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Mena Steffen, Reginella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni. Vorria.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vera Nandi. Mariuche Ortanzina.
2: Se prova però chiudo c'è rotto.

0: Canzoni napoletane. A voce Rocore Napula.
1: Fatima Robbins. Na voce, na chitarra e o Poche Luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Nilla Pizzi, accarezzami.

ma tutti i figliosi vengono a cuci le scarpe a domani. Chi va, chi viene, chi sta, chi è, chi ho bisogno di un cresta. A ieri venne una figliosa, su me, ha cuciato questi scarpe, orrete. Su me, quando è provato, si convirta. Appena che già tanto mi ha detto, sentite, ma stando, voi mi piace da stare, e siamo lì da tanti varoni, che ti potremmo subito scusare. Marito, mi sembra che tutte le sere, voi una sera che sta aspettato sotto la yard, appena ho venuto, ho dato quattro costolate, a così chi le vuole, e i vagati senza elettrici, e stava a te, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di cantone, e tenne una figlia che è una pappone. Su me, ma ti tomano pari da cazzi scarpe, alright. Su me, io ero come un surato, signor sì, se la mi dice, eppure c'è stata una femmina che fa buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le dicevo, ma chi sono venuti a cagare, voglio vedere. E allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, non me ne si d'addunato che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roba e senza giomarino. E stavi a fuori, na cazzai. Stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Ciume, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi ha allargato un poco. All right, saluate le scarpine e stendi su una gamba in coppa nata. Tanto Crispino mio! E lo guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che se l'ha buona allargata, sa mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quando era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pasto con me, e per tutte le strade sento sempre cantare. Oh,

Ferranza cavasse, pensano a me piato, che femmina capotica, si sciupa e non si arrende, ma che fa, ma che prevenne, capace non può fare, ma va, indagano.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Fonola Band. A stanotte.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Anna Marinella, Pascala da partì.

un'ana con me genugliata, o canterino non so e niente la lotta quando sei sposata, a chi lontana te sospira e piange, ti stai lontano tu dal luogo tuoi, fino a pensiera vanno a si abbattia, notte e giorno di

Da piccirillo fu fatta carezza, grezza e cerchete dalla figura, da ogni malattia e pavietta, guarda notte pure d'indostura, vai sovenuchiello coi compagni, vai a filonare.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gloria Christian, apru testa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, zitto i cor.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Maria Paris, passione.

Mario Pasquariello, coro forastiero.

아메리카 먹여본 오시큐 더블카라 거기에 누구라띠에라 남무라들 아시다 오션랜드 보기길 인열이

0: giovanotto Napoli ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Taglio un coppo l'ombra, taglio un coppo l'ombra, addosso fece cuore, chi sto cuore.
1: Signori, che ne recita? Vi bellizza sta città.
0: Oh, eccellenza, voi che ha niente, signori.

0: Se ya llora una forastiera. Gambay tan tan América, gambay tan tan América, magyogno sikyu avrugara.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Alfredo Napolitano. Cor Signor.

0: Sergio Centi, A Tazzi Caffè.
1: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi

Se vuoi divertirti da cagni a cuore, i cagni a caretta senza arenare. Bella variglia, fossimo a famura. Poi questi modoi brigio da tazza caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tanto che ha già avuta, e i

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sono state ritrovate stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famigliare nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduta da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIA con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna a valanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde 2-2, l'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, da Alessandro Cisilin.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mauro De Gregorio, Anime Core.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mariangela d'abbraccio, t'ammurriata nera.

0: Teddy Reno, mala femmina.
1: Bella figura hai fatto.
2: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì assolata al nord Italia con solo dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Al centro situazione tranquilla con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. Sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Al sud caldo moderato, solo su alcune zone si registreranno anche punte di 35 gradi, mentre il caldo si farà sentire al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, con anche punte di 37 gradi all'ombra. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
4: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Letizia Calandra, Ciceronella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Eugenio Ruffolo, Marianni.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Nella Pizzi, nu quarti luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il ritrovamento a Formia delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa dalla casa famiglia in Abruzzo all'alba, fermati per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. USA-Iran ha concluso il primo round di colloqui, clima costruttivo, dicono i mediatori di Pakistan e Qatar. Negoziato in bilico fino alla fine per le minacce di Trump, riaprite Hormuz, non avrete più un paese, ha detto. Da Trump anche nuovi attacchi all'Italia e ai paesi NATO sulla crisi iraniana non hanno aiutato. Nessun'altra replica da Meloni, che ieri ha scelto di trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
3: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi... se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
2: MotoGP a Brno, Repubblica Ceca, trionfa Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi, lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti dalla vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio Ogura e Pecco Bagnaia. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gerardo. Suon a mare chiaro.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella e orchestra Scabricciatiel.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Mario Lanza, Maria Marie.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Coppia Voccia e Nati El Sci, Azitan Cutignos.

Using our front feathers!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni ora m'annammora.
2: Giovanna De Sio, Nammurati Te.

tramme rapidissimo, amici ad India for, quando alla via Partenope saliette una signora, e allora io dissi subito, signora segga qua, rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta, s'accomodai a signora, e allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora, e allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano, fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, oh grazie, e sa mucca ya signora, e allora poi ad un anno, cadendo tra mue, la gente ci guardavano, disse,

E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzare, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora, e allora, e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire chiù. Tornando, immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio scennetto da signora. E allora, qui viene il graziosissimo Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiedemi in da camera, e s'assettai a signora. E allora, e allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signora. E allora? E allora ci guardaiamo, curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, una avanzata spirito, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora? E allora lei fa: sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e che ste che buon'ora, che ci vuole anche Napoli, carissima signora. E allora, e allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chiedi

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Concetta Barra, nascette Miezzomara.

che cuscia della forma, fate svarteggia, d'amore a tutto l'orga Mario.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Nilla Pizzi, bena mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Le sorelline scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, ritrovate ieri sera a Formia, fermati per sequestro di persona il nonno, la madre e il suo compagno. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti, la donna avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. Trump minaccia ancora l'Iran e rischia di far saltare i negoziati in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo. Ma il primo giorno di trattative si è comunque concluso con un accordo sulle tappe del negoziato. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma il giorno delle elezioni da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della Federcalcio. La corsa è a 2 tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Rino Palumbo. Passione.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Marina Pagano, Michele Ma.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Serena Rossi, occhio a carragionate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Irene Fargo, ad Artolini Napoli.

0: Roberto Ciaramella, Benedictum is aust.
1: Quando vero metà aust, tutto mese fa di festa, e carrozza senza punta.

Fanaritto, fanaritto, fanaritto mesausta. Mi tengono sotto di a me mi piace le sue femmine calcomane. Quando vengo mesausta, ogni femmina non fa apposta, troppo calda, no è potuta, la diventa pazza tosta. Tanta mi ha più la forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, fa la forza, tu la metta, la camisa. Quanto è bella signora a forza, tu la

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Dino Giacca. A serenata del Rosa.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gloria Christian, Suttanella e Casunciel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il ritrovamento a Formia delle due sorelline scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia in Abruzzo, trasferiti in carcere il nonno, la madre e il compagno di quest'ultima sono accusati di sequestro di persona. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna e Svizzera. Aprite Ormuz, vi distruggeremo, ha detto, suscitando le proteste della delegazione di Teheran a Lucerna. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TG.com. Il conflitto russo-ucraino, 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei su varie città ucraine, altrettante sarebbero le vittime di attacchi di Kiev in Crimea. Ore decisive per il futuro del calcio italiano, a Roma il giorno delle elezioni federali per eleggere il successore di Gravina alla guida della Federcalcio, in campo Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Nino Delli e Desideri.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Mariangela d'abbraccio, me so scurdati ti.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Dino Olivieri. Ite vorria vasà.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gianni Quintiliani, A prima innamorata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lina Resal, Rose Miezi Rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Isabella Alfano, Bambanelli Coppi Quartiera.

0: siede la sa. Sei una pupata è tutto vicinato, sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah, e che bontà ah.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Rosalia Maggio, Bambinella.
3: So Bambinella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Fonò la band. Usurdat innamorata.

da Napola, un malogrado signora, un malogrado signora. Cambai d'andanna America, cambai d'andanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Curatire, la murata da città, o sull'ente, o cucire. Signori!

0: Signorina, che nelle vite è bellissima ci sta. Un soletto muy cagnito. Signorina, chi vuol fa fa? E non sa fa, sa fa, sa fa, sa fa, sa fa, sa fa, sa fa, sa fa, sa.
1: Nilla Pizzi, innamorata dispettosa.

0: Facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so se viento, o viento so se te ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate l'ave che la faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si me sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si me sposo a Salvatore, salgo e scendo qua ascensore.

0: se tu me cerchi scuse fingidente, io te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco a denucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rien, hai già capito, iamma viene ten.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannina, a chi dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi dico dolce amore.

0: ricciolilla, ricciolilla.
1: Tutte belle sia più bella, ma perché si pattarella?
0: Tu si fatto e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
1: Tornando alla moda, cominciamo che vuol far. Mo tengo gli erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuvasille, biccerille, biccerille.
0: Una sola impressa, impresso, cassino vuori e sta presso.
1: Diamo un genne bocca dolce, ma facimme c'è capace.
0: Così pure sto

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 11 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Rocco Allegrezza Ruggero. I mal ricordi Napoli.

vive sentimento, una coppia innamorata, una certa ora, sapeva Margellina appuntamento, chi lo vesso vi ha visto da lontano, o Marga spattiva piano piano, mentre descogliere

ma la vecchia della babosa subito disse: oh, schifezzosa, di sta maniera non trovi partito, un gana te resta lo marito. Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, pure le tese, pure le scuorno, anime e cuore, faccia di turno. Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto un ammuratiello. Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccio

visto de sante dalose, de palaie, raie petrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme tutte alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorpano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzume, stella, luzze sturione, merluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e belline, capitune, aglie, renghe, cefe

Base cangiose quei mussa fuse che fanno a fa. Troppo famoso lunghi atto fuse ma c'è scurda. Tanto scuro chi leva ora senza

Quasi c'è un chiuso qui, forse un chiuso che vanno fa, da danna scusa che porta chiuso senza scusa. Ti vado forse da sulla morte cancellarla, dove sta fuori?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Gaston Micheletti, Tarantella sincera.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba, U Sola Mia.

Mimì Ferrari, Sci Sci, Piazza dei Martiri.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Catina Ranieri, una voce, una chitarra e un po' di luna.

questa voglia indovina tutto il pensiero, che stanno incapaciti. E non parenta gran signore, che nato poca mora, e tu sarrai in un re. Vatti, noi ci saranno un po' a ridere, che

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il premier britannico Starmer si è dimesso stamane dalla carica di primo ministro. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che ha stravinto le supplettive. Il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. Alessandro Cisilin.
3: Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è sequestro di persona. Non ne sapevo nulla, ha raccontato l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero.
2: Il negoziato USA-Iran, prime consultazioni tecniche in Svizzera tra le due delegazioni. In particolare, riferiscono fonti elvetiche, ci sarebbe stato un primo confronto sul programma nucleare iraniano. Volley, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e le compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gloria Christian. Lazzarella.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Renato Carosone. Serenatella shue shue.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Dino Giacca. Nottate i sentimenti.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì assolata al nord Italia con solo dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Al centro situazione tranquilla con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. Sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Al sud caldo moderato, solo su alcune zone si registreranno anche punte di 35 gradi, mentre il caldo si farà sentire al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, con anche punte di 37 gradi all'ombra. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
4: Valentina Stella, Prezzetella a Capera.

0: Anna Magnani, Ucunti Maria Rosa.
1: E a chi andate quando è Natale fa freddo pavia. Ma perché tua primavera non ti

0: Maria Rosa, que suca, que suca, que suca.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
2: Alessandro Ziliani. Funiculì, funiculà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci ciccheria. Io signore non do la via, sa con quale sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretino, sei capone, sei villano. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici...

0: Villato! Va, va, va, va, va, là! L'altro giorno in trattoria, come hai fatto strada te? Dice un po' che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regola e creanza, tu me li avevo pesciato, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi ha visto tutto vino, poi ci sto pietanza. Se mi fai piglio passaggio, se ne andiamo al cinema. Io non posso sopportare queste due volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. E mi ha fatto un balcone per venire a salutare. E tu ha fatto pienamente che stasera ti ha purgato. Io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette giù, villano giù. Va, va, va, va, va, là.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Parola innocente.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Teresa de Matienzo. Come se canta a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il premier britannico Starmer si è dimesso stamane dalla carica di primo ministro. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che ha stravinto le supplettive. Il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. Alessandro Cisilin.
3: Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è sequestro di persona. Non ne sapevo nulla, ha raccontato l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero.
2: Il negoziato USA-Iran, prime consultazioni tecniche in Svizzera tra le due delegazioni. In particolare, riferiscono fonti elvetiche, ci sarebbe stato un primo confronto sul programma nucleare iraniano. Volley, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e le compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
5: Mario Tunolo.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Franco Corelli, Usurdate Nammurate.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni, bella, si tu vuoi sapere.

0: Alleva l'inigricere fosfato bromotene visionato di TB bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina una custata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della pastiglia sienta a me.
2: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
3: Amedeo Pariante. Due strade.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Gilda Mignonette, O Vol e De Pineta.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Giulia De Palma, Malinconica Autunna.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Mario Abate. Simme Napolo, paisa.

Tarantella sto mondo è una rota, chi sa gli asagliuta, chi sta a cadere. Riccio buono, mutta antica, che si sconde le baccate, oggi a te.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Il premier britannico Starmer si è dimesso stamane dalla carica di primo ministro. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che ha stravinto le supplettive. Il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. Alessandro Cisilin.
3: Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è sequestro di persona. Non ne sapevo nulla, ha raccontato l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero.
2: Il negoziato USA-Iran, prime consultazioni tecniche in Svizzera tra le due delegazioni. In particolare, riferiscono fonti elvetiche, ci sarebbe stato un primo confronto sul programma nucleare iraniano. Volley, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e le compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
5: Nunzio Gallo e Ceragioli. Na voce, na chitarra e o pochi luna.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mara del Rio. Sarà, chissà.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Federico Aschieri, torna a Sorrento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Nuccia Bongiovanni, Serenatella Shue Shue.

0: torna.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Enzo Romagnoli, Acquaioli Margellina.

0: 在身边挡门。
1: Money, money.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giulietta Sacco torna.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da primo ministro del Regno Unito in un punto stampa davanti a Downing Street, ma rimarrà in carica sino a settembre. Si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente USA Vance al termine dei negoziati con la delegazione iraniana a Lucerna in Svizzera. La squadra di Teheran è già rientrata in patria. Avviata una roadmap di 60 giorni, creato un canale di contatto per la gestione dello stretto di Hormuz e per fermare i raid israeliani in Libano, che però anche oggi sono continuati. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo con un amore genitoriale malato, così il procuratore di Sulmona, D'Angelo, dopo il ritrovamento ieri a Formia delle due sorelline scappate da una casa famiglia. In carcere il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Nuova accusa di doping per la terza volta per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO ai campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 conferenza stampa della manager dell'atleta. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Maria Paris.
4: O Conte e Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

che le scuse fece parlare, tiene sempre roba stica. Che le belle perciò ti piace, non ti importa.

0: notte, Marisha!
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Mariangela d'Abraccio. Si fosse una uccella, occhio, che mi parlate.
3: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche la finestra tua. Buongiorno, amore mio, buongiorno, amore. E poi vorrei zumpare anche per capire, piano, piano, come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Vado a mangiare se vasa, pizzichilla.
4: Si fosse un canario, un ugardilla.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ilona Tukodi, non mascetà.

canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore. Gabriella Ferri, o surdat namurat.

Oui, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Oui, m'è venuta una smania ardente te vasà.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Rosa Ponselle. Carmè Carmè.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Marianita Carfora, nascette mie somar.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68% dei voti contro il 29% dell'unico rivale, Giancarlo Abete. Con un discorso alla stampa in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Starmer è stato travolto dall'impopolarità anche all'interno del Labour. Si apre la volata all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ha già avanzato la sua candidatura. 10 anni fa, il 23 giugno 2016, il referendum sulla Brexit. Trasferiti in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dopo la loro scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, perché Napoli è una canzona.
4: Tito Schipa. Dicite in cielo voi,

cielo, yo no me quedo. Ma diceva un'americana, là tu giorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
2: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
3: Gelata stagiona.
2: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
3: Sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
2: E perché?
3: Tutta bonna sta bella acquaiola.

0: presto, nu giovane fora. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta, dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: la pura l'unne cosa.
1: A perché? E mo fornesca sta ferma e ti spose.
0: Capura non è cosa,

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Alberto Berri, U Cantastorie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
1: Enzo De Muro Lomanto. Palomme in Otto.

0: canzoni napoletane. Sì, como zucchero.
1: Franco Ricci, canzone appassionata.
2: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendola con pena e con sudore, una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte

ti voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, tu cuore che cantare.

voglio bene, tu mi fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intacca testo pianta sta racchiando, schioppa una bella rosa.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68% dei voti contro il 29% dell'unico rivale, Giancarlo Abete. Con un discorso alla stampa in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Starmer è stato travolto dall'impopolarità anche all'interno del Labour. Si apre la volata all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ha già avanzato la sua candidatura. 10 anni fa, il 23 giugno 2016, il referendum sulla Brexit. Trasferiti in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dopo la loro scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ria Rosa, Monte Vergine.

mi fatta veste presa a ricamata, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio vestirà, un cavalluccio è giovane, nessuno.

Appena sienta a prima bomba sin cado dove gaspetta che noi passamo già ogni anno che sta festa lui ci ama si mava da passione e non vi squarzo l'uane che fa si ha gente critica e dice spesso spesso

gran signora e me ne vorrei bene. Chi allora perché, ma poco pezzo, gli apostoli sparano. Però quest'anno a Monte Vergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rudi, ma adesso...

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Angela Luce, cor analfabeta.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Sergio Bruni. Compagni tutto l'ora.

0: Domenico Modugno, na musica.
1: Sulle sulle me ne vacche, senza manca un pensiero.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Tullio Pane. Quan tramonto sole,

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Edoardo Migliaccio, con una Ilanta bella.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Francesco Albanese. Tutta per me.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gennaro Pasquariello, serenata a Selassie.
2: Tu che ritta, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, passala, loro non può sta. Ah, tu quando può capire, capo forse te ne hai, vai che là, può parla, senza servietà. Ah, che ci tiene d'inveccia ravella, Selassie, grida capernescia a Giacovella,

0: ogni re cavorigna sceglie gente e qualità. E senti, lo capì, come sa da chi, ma ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per lì. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna.
1: Per
0: ministro, diri, scausa, notte e giorno.

0: Τα σοκιέτα, τα γυλεύρα γκόρστα. Ναν τα τι, πέσα τι, το φάσα μπορεί. Μα l'Italia, τα κοφά, πόρτα λόγα civiltà. Κοφοδίσια κουσινίλα, το φαλί. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, è la sì. Ghiacciare tempo, rispetto, e non disperso, è la sì. Chi ma governa, è roba che s'apprezza, è la sì. E tu con tanti stombo vuoi correre, batte!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 18. In punto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Crisi del Regno Unito, Keir Starmer si dimette da Premier, ho fatto tutto per il mio paese, dice, pronto a succedergli l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, detto il re del Nord. Spiragli positivi dal primo round negoziale in Svizzera tra USA e Iran, che ora proseguono con incontri tecnici, istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz che vede già i primi transiti di petroliere. E il vicepresidente americano Vance rivendica come successo americano che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeschian domani è in Pakistan. La penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, 12 città oggi col bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia le prese con un'ondata di calore record, chiuse centinaia di scuole, un colpo di calore fatale per due bambini di 2-4 anni lasciati all'interno di un'auto parcheggiata vicino ad Avignone. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Angela Luce. Abbraccio.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Domenico Modugno. E vene o sole.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Totò, Carmè.
2: Pura stanna in madera, metra sudo rindo cor, una smania e fa l'amore, puro fuoco e gioventù, quando vega una figliola, mavo sangue rindo all'uomo.

si darie vas dammi queda na virata. Sposammi tua mari, mo gatto me. Se vuole te vuoi confietto tutto bravo la strada. Un'armonia d'amore a sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo brucia attorno e fa una festa, amici in quella sì, perle brillante, torna su una

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Abate. Ma la femmina.

dandarandi, kai pille toronga, con dandarando. Non sa c'è chi voglio con signor moi, ma che troppo m'imbroglio con dandaranda. Non sa c'è chi voglio con signor moi, ma che troppo m'imbroglio.

sabushke lira, oi mamma ignorno, con danderandi, trovate manate, con danderando, si voglio brasiera, una volta picciamo, sto dopo un biero con danderanda, si voglio brasiera, una volta picciamo, sto dopo un

ma vestio vela, se mi sono su, con d'andrandi, casa c'è un'inna, con d'andrando. Si zite marito, so zite ne ma, embedato un millo con d'andrando. Si zite marito, so zite ne ma, embedato un millo con d'andrando.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nunzio Gallo, Vurria.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Francesco Albanese. Torna.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
2: Marcello Colasurdo. U Cardinale.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni, Settembre con me.

Ferdinando Rubino, grazie di cuore.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Domenico Modugno, tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Aurelio Ferro, coro forastiero.

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Alla corte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Carlo Buti e Cumarell.
2: Paparelle non per dire son vorrei, un mare e cummarelle stanno sempre attorno a me.

fumarelle tutte quante annassate, che finalmente stella in braccia a me ven a cadere, me chiama traditore, caro lì,

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Renato Carosone.
2: Scapricciadiel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Mirna Doris, su Namare Chiara.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Francesco Albanese. Napoli bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una nuova settimana molto calda sull'Italia, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature massime più elevate saranno prossime ai 37-38 gradi. Valori diurni un po' più contenuti al sud, soprattutto lungo le zone costiere. Per il resto il tempo è ben soleggiato, fatta eccezione per locali note instabili sui settori montuosi e dunque su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica. Anche la giornata di martedì sarà analoga. Tempo ben soleggiato sulla nostra penisola, qualche disturbo dal pomeriggio sera sulla zone alpine, prealpine ed anche sull'Appennino, qualche occasionale effetto potrà sconfinare le vicine zone costiere, ad esempio del basso versante tirrenico. Le temperature diurne sempre elevate in alcune località del centro-nord saranno prossime ai 37-38 gradi, in diverse zone del sud non andremo oltre i 34-35 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.
3: Pasquale Amato, Serenata Napolitana.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mimmo di Francia. Mi chiamo Amore.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tullio Pane. Serenata a Surrienta.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Ria Rosa, serenata in a femmana.
2: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutte i uomini ma tanto sta, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. Un russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo vorrei, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fa da te, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe e sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove c'è la libertà.

0: un quarto d'ora mi ha tenuto sotto. Via permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare. Lunghie rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ma lo stomaco con te. E invece per ti spietto voglio fumare. Io russo un coppa all'ognaggia da lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino me ne vado a passeggiare, con un forte costumino da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella ha messo un collo a sé. Samorizzo non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla a nuota, anche questa la vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che mi su. Ah, preferisco il Novecento, ah, come nella libertà. Voglio fumare, che male c'è, una spaccata originale, non mi devo combinare. Voglio fare dei giornali per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento, ah, come per la libertà. Ah, ah.
1: Beniamino Gigli, Carmela.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 21 e un minuto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mirna Doris. Fresca spugna.

Armando Gil. O 4 maggio.

0: Canzoni napoletane.
1: Nino D'Angelo, Notto.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mariangela d'Abbraccio, a rumba di scugnizz.
2: Cassola, cassola cucenta, e chi vuol fa niente?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pasquale Amato torna su Rient.

0: Mimì Ferrari. Oh yes.
1: Oh yes, we, yeah, for a

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzone, e un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna che

barabba, tutto mulla con ma sa va sa na mola va. Oh yes, we, yeah, fu rassiera che va in carrozza, chi sta Napoli, Napoli, Napoli.

certamente non puoi sbagliare, una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gina, gina, gina, gina. Può tenere manata casa, che è speciale.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Tullio Pane, voce notte.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Beniamino Gigli, quanna fimmo navò.

Claudio Carluccio, Ninuccia.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Consiglia Licciardi, l'americano in Napoli.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Sergio Bruni, Desideria.

amore con me. Sino spina, si tormenta, si pena, ma in un modo

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Mario Abate.
2: Viena manzuonna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ebe De Paulis, coro forastiere.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Merola, Nammurati ti.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma se ne sa parola invignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: vito maro lo scuro ci sta, tutta bene la beverità, che drink den drink den dra, e che drink den dra, vito maro lo scuro ci sta, tutta bene la beverità, che drink den dra.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Tullio Pane, maggio sì tu.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba. Serenata sorriente.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Antonella D'Agostino. A canzone da felicità.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giuseppe Di Stefano. Vorria.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Bruno Venturini, quan tramonto sul.

0: Mama!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Peppino Gagliardi, con Maggia fa.

0: canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Oliver Fonsi, resta con me.

0: Gloriana. Carciofola.
1: Rosalie, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciato.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Merola, Serenata Smargiassa.

fanciullo, ci abbiamo spiegato o no? Tenete mente,

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 giugno. È mezzanotte. In punto. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Murolo. Oilì, oilà.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Alberto Amato, Silenzio Cantatore.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Vittorio Marsiglia, Carmela.
2: Eh sì, signore, m'inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo s'ha da fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi che

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è se bella, si sa, a Boema è più meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: doma, doma, ma chi ha composto a Butterfly?

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti carmè, e a Capoletto Pizzi e San Gennaro c'è misa a Pelé. Tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci e mediane e babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma come a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, la ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e tal, e tal, un cuziello è diventato tallo, ecche, ebba.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Orchestra Italiana Napoletana, Naseri Maggio.

0: canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Valentina Mastrangelo, canzone marinara.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Claudio Carluccio. Scisci, Piazza dei Martiri.

La sitaccia va sani, sa tanta cagata, mi ha ricerca come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che sta riescima in fu. Che bella flema, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'ottasera.

0: Shi-shi-shi-shi-shi-shi.
1: Magia fa con sushi-shi.
2: Monica Sarnelli. A più bella.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Olimpia lucente, come facette mamma.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 giugno. È l'una e due minuti. Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Tutto e niente.

scansare il precipizio, l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno a correre esce guardio con bisecola. E ogni di bel corso pubblico, ogni tante nasce nette. Signori, date buon numero, voi cacciate malibrette. Ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso cammanà, favorita l'indovina.

0: immagino com'è che si bavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina con gli amici a fa' una prova. Ritornando verso notte, pianta, lacrime e sospiri, arrivai che rotorut. Se scassai la chiribiri, l'automobile è un veicolo, caddo passo non c'è pericolo, dinto stride qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
1: Lino Fiore, Umare Nariella.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Gabriele Vanorio. Cora forastiera.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella, eccomi qua, mo la ballamma sta tarantella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e frasantata, si può, si può, chi si chi.

Stasera che a serata de canzone, ma ti ma samba mie se mando dire, e po' cantamma sotto un balcone, orrone. E ma pulicianella sa

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso. Io, mamma te tu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Cor in Grat.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Maglione, Napoli è una canzone.

Oscura sera cada braccia napolo cura guardata sua. E vai trovata la fusione splendida, la voce del futuro. La voce cata figlio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

La taglia un paradiso e taglia maglia sullo felice la voglio cantare. Qua parte il nuvolo, può far all'estero.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupilla, che leggerezza. Le bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: carra somiglia a femmina, amore suo sacco, sanno.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Quintetto a pizzico nomos. Adaz e caffè.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Roberto Alagna, Ian Cass, O sola mia.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 giugno. Sono le ore 2:02.
1: Roberto Murolo. Sarra. Chissà.